ahinyifo na wone mewo ho ay 17 verse 2 ampara ahinyifo na mene ho no wo ho